0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna, con riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, con la riapertura prevista alle 8 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla A7 Serra Valle Genova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. La riapertura è prevista alle 8 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional.

Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Carenzano e Barberino di Mugello verso Bologna, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, con la riapertura prevista alle 8 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Carenzana e Barberino di Mugello verso Bologna, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Dove per programmati lavori di ammodernamento è chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, con la riapertura prevista alle 8 di questa stessa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete, sulla 13 Bologna-Padova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno e buona domenica da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Viabilità fluida sull'intera rete autostradale, complice il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati o in deroga, in vigore fino alle ore 22 di stasera. Poche sono le eccezioni, partiamo dalla 12 Genova-Rosignano Marittimo, dove a seguito di un tamponamento tra due auto segnaliamo code di un chilometro in aumento tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Per maggiori informazioni contattate il nostro call center viabilità all'803-111. È un mezzo in avaria invece la causa delle code di 3 km in aumento sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Raccomandiamo infine molta prudenza sulla 14 Bologna-Taranto per la presenza di vento forte tra Vasto Nord e Poggio Imperiale. Attenzione dunque in prossimità di ponti e viadotti e in uscita dalle gallerie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così è estate, quando si brinda così è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico, il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC, share the magic of summer.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati di nuovo, una buona domenica da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Viabilità scorrevole sull'intera rete autostradale, complice il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati o in deroga, in vigore fino alle ore 22 di questa sera. Poche sono le eccezioni, partiamo dalla 12 Genova-Rosignano Marittimo, dove a seguito di un tamponamento tra due auto segnaliamo code di un chilometro in aumento tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove un incidente tra due auto genera code di 5 km in aumento tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. I soccorsi sono sul posto. E sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo code per traffico intenso tra Faenza e Imola in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
1: paese. Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete agevolata dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati o in deroga, in vigore fino alle 22 di stasera. Poche sono le eccezioni che vediamo nel dettaglio, partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso rileviamo code tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione di Ravenna verso Ancona, con tempi di circa mezz'ora. Trafficato anche il tratto tra Faenza e Imola in direzione di Bologna. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove un incidente appena risolto genera code di 5 km tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate aperte al transito. Ed infine un incidente genera code di 1 km sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A tra poco.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio per la direttissima verso Bologna ci sono 3 km di coda per un camion in avaria rimosso. Sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti, il doppio rispetto alla norma, e tra Faenza e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Qui il tratto si attraversa in 35 minuti. Ci spostiamo ora sul traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code al piazzale francese per quanti viaggiano verso Courmayeur, con tempi di attesa di mezz'ora. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti, mezz'ora in più rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di attraversamento di 30 minuti e tra Faenza e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Qui il tratto si percorre in 40 minuti, un quarto d'ora in più rispetto alla norma. Andiamo poi sulla A23 Udine-Tarvisio, dove tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la A4 Torino-Trieste rileviamo code per traffico congestionato. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e a più tardi.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. Ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di mezz'ora, 15 minuti in più rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di attraversamento di 30 minuti e tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Qui il tratto si percorre in 45 minuti, 20 minuti in più rispetto alla norma. Andiamo ora sulla A7 Serravalle Genova per segnalare un chilometro di coda per lavori tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone verso Milano. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e a più tardi.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. Ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di mezz'ora, il doppio rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di attraversamento di 30 minuti e tra Faenza e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Qui il tratto si percorre in 50 minuti, 20 minuti in più rispetto alla norma. Andiamo ora sulla A7 Serra Valle Genova per segnalare 2 km di coda per lavori tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Mi manchi, ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di mezz'ora, il doppio rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di attraversamento di 30 minuti, e tra Faenza e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Qui il tratto si percorre in 50 minuti, 20 minuti in più rispetto alla norma. Andiamo sulla A7 Serra Valle Genova per segnalare 2 chilometri di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni per la presenza di fumo in carreggiata. Chi viaggia verso Bari deve uscire a San Severo, seguire la strada statale 272 e poi la strada statale 16 Adriatica per rientrare a Foggia. Percorso inverso per chi è diretto a Pescara. Sempre sulla A14 troviamo code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di attraversamento di 30 minuti, e tra Faenza e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Qui il tratto si percorre in 50 minuti, 20 minuti in più rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora, il doppio rispetto alla media. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A8 Milano Varese ci sono 3 km di coda tra Origio Ovest e Busto Arsizio verso Varese per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. Sulla A1 Milano Napoli tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di mezz'ora, il doppio rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna Taranto tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di attraversamento di 30 minuti, e tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Il tratto si percorre in un'ora. Qui il doppio rispetto alla norma. Infine, sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio troviamo 5 km di coda per traffico congestionato. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Giulianova e Valvibrata verso Ancona ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto fra un'auto e un camion. Il traffico defluisce su una corsia. Sempre sulla A14 ci sono code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di attraversamento di 30 minuti, e anche tra Faenza e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Qui il tratto si percorre in un'ora, il doppio rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza mezz'ora, anche qui il doppio rispetto alla media. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio rileviamo 5 chilometri di coda per traffico congestionato. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

equilibrata verso Ancona, ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto fra un'auto ed un camion. Il traffico defluisce su una corsia. Sempre sulla A14 ci sono code a tratti tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di attraversamento di 30 minuti, e tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Il tratto si percorre in un'ora, il doppio rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di mezz'ora, anche qui il doppio rispetto alla media. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio rileviamo 5 km di coda per traffico congestionato. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio, a più tardi. Ask yourself.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma c'è un chilometro di coda per lo sbandamento di un'auto. Sempre sull'autosole troviamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e la direttissima verso Bologna. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Giulianova e Valvibrata verso Ancona c'è un chilometro di coda per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. E sono invece i flussi intensi a causare code a tratti tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona e tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Qui il tratto si attraversa in 1:10, 45 minuti in più rispetto alla norma. Infine sulla A23 Udine e Tarvisio tra Pontebba e Ogovizza verso Tarvisio rileviamo 5 km di coda per traffico congestionato. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma c'è 1 chilometro di coda per un incidente risolto. Sempre sull'autosole troviamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona e tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Qui il tratto si attraversa in 40 minuti, il doppio rispetto alla norma. Andiamo ora sulla A23 Udine-Tarvisio, dove tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio rileviamo 5 km di coda per traffico congestionato. E da Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza, anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e a più tardi.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna c'è un chilometro di coda per un tamponamento. Il traffico transita su una corsia. Sempre sull'Adriatica troviamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona e tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Qui il tratto si attraversa in mezz'ora, il doppio rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio per la direttissima verso Bologna. Andiamo infine sulla A23 Udine-Tarvisio, dove tra Pontebba e Ogovizza verso Tarvisio rileviamo 5 km di coda per traffico congestionato. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e a più tardi.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare salvo poche eccezioni che interessano soprattutto i valichi di frontiera, a partire dalla 23 Udine-Tarvisio, dove segnaliamo 2 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Registriamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia il tempo di attesa è di 15 minuti. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna troviamo 1 chilometro di coda a seguito di un tamponamento tra 4 auto. Il traffico transita su una sola corsia. Nella stessa direzione per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro. La situazione è analoga anche sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Firenze. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, salvo poche eccezioni che interessano soprattutto i valichi di frontiera, a partire dalla 23 Udine Tarvisio, dove segnaliamo 2 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Registriamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia il tempo di attesa è di 15 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso, per il traffico in uscita dall'Italia troviamo una coda tra

Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Il tratto si percorre in un'ora e mezza invece della solita mezz'ora. La situazione è simile anche sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

15 minuti. Sulla 9 Lanate Chiasso per il traffico in uscita dall'Italia troviamo una coda tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Faenza e il Bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Il tratto si percorre in un'ora e mezza invece della solita mezz'ora. La situazione è analoga anche sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e il Bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni che interessano soprattutto i valichi di frontiera. Partiamo dalla 23 Udine-Tarvisio, dove segnaliamo una coda per traffico congestionato tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. E registriamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia il tempo di attesa è di 15 minuti. Sulla 9 Lanate e Chiasso, per il traffico in uscita dall'Italia troviamo una coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Il tratto si percorre in un'ora e mezza circa. Situazione simile sulla 1 tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC, share the magic of summer.
5: Elettrico.

o diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni che interessano soprattutto al momento i valichi di frontiera. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio. Segnaliamo infatti

infatti una coda per traffico congestionato tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste e registriamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 15 minuti. Sulla 9 Lanate Chiasso, per il traffico in uscita dall'Italia, troviamo una coda tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Il tratto si percorre in circa 1 ora e mezza. Infine, sulla 7 Serravalle-Genova, per lavori di ammodernamento, segnaliamo 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

dove per traffico intenso ci sono code a tratti tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Il tratto si percorre in 1 ora e mezza. Infine, sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento della rete, segnaliamo 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico da rientro del weekend segnaliamo code a tratti tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Situazione simile sulla 1 tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima e tra Parma e Piacenza Sud, in entrambi i casi in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso che ritroviamo anche sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Rapallo e il bivio con la 7 Serra Valle Genova verso Genova. Sulla vicina A7, per lavori di ammodernamento, segnaliamo 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. E in chiusura registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
3: RTL 102.5.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove per traffico da rientro del weekend segnaliamo code a tratti tra Faenza e il bivio con l'A1 Milano-Napoli, in direzione di quest'ultima, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Situazione simile sull'A1 tra Calenzano e il bivio con l'A1 direttissima e tra Terra di Canossa e Piacenza Sud, in entrambi i casi in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso che ritroviamo sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Rapallo e il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova, e sulla vicina A7 per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Infine registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti riguardano la 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo code tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Andiamo sulla 1 direttissima per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima e tra Terra di Canossa e Piacenza Sud in entrambi i casi in direzione di Milano segnaliamo code a tratti. Code a tratti per traffico intenso che ritroviamo sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Rapallo il bivio con la 7 Serra Valle Genova verso Genova, mentre sulla vicina A7 per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Infine registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 45 minuti. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare salvo poche eccezioni a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico da rientro del weekend segnaliamo code a tratti tra Faenza e il bivio con la 1 a Milano-Napoli in direzione di quest'ultimo, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Situazione simile sulla 1 tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima e tra Terre di Canossa e Piacenza Sud, in entrambi i casi in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso che ritroviamo sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Rapallo e il bivio con la 7 Serra Valle Genova in direzione di Genova, mentre sulla vicina A7 per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. In chiusura registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 45 minuti. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, salvo poche eccezioni, a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico da rientro del weekend segnaliamo code a tratti tra Faenza e il Bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultimo, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Situazione simile sulla 1 tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima e tra Terre di Canossa e Piacenza Sud, in entrambi i casi in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso che ritroviamo anche sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Pallo e il Bivio con la 7 Serra Valle Genova in direzione di Genova, mentre sulla vicina A7 per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Infine registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 45 minuti. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico da rientro del weekend segnaliamo code a tratti tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultimo, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Situazione simile sulla 1 tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima e tra Terre di Canossa e Piacenza Sud, in entrambi i casi verso Milano. Code a tratti per traffico intenso che ritroviamo sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Rapallo e il bivio con la 7 Serravalle-Genova verso Genova. Inoltre sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo verso Milano registriamo 4 km di coda per un incidente tra due auto. Il traffico defluisce su due corsie. Infine registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 45 minuti. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, tra Campegine e Basso Lodigiano verso Milano con tempi di percorrenza di un'ora e sempre verso Milano tra Modena Nord e Parma. Ancora code a tratti sulla 12 Roma-Civitavecchia, tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma, sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna e sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Trezzo verso Milano. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti sia verso l'Italia sia verso la Francia. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa-Nord, tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e Alto Pascio verso Firenze, sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma e sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Trezzo in direzione Milano. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna e sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano, tra Campeggine e Basso Lodigiano verso Milano e sempre verso Milano tra Modena Nord e Parma. Sulla 7 Serra Valle Genova, coda per lavori di ammodernamento tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Trezzo verso Milano e sempre verso Milano sulla 1 Milano-Napoli tra Campegine e Basso Lodigiano. Ancora code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e Altopascio in direzione Firenze, sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Cerveteri e in pietra verso Roma e sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. Più a sud verso Ancona un chilometro di coda per traffico congestionato tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche. Sulla 7 Serra Valle Genova coda per lavori di ammodernamento tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano. Queste le principali notizie. Buon viaggio!

0: musica. Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata ad Angelo De Martino, circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Campeggine e Basso Lodigiano verso Milano, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino, qui tempi di percorrenza di 20 minuti, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra il bivio per la 12 Genova Rosignano e Altopascio verso Firenze con tempi di percorrenza di 40 minuti e sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. Anche qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Più a sud, sempre sulla 14, un chilometro di coda per traffico congestionato tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli, 4 km di coda per incidente tra Lodi e il bivio per la 58 tangenziale est esterna di Milano verso Milano. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Campeggine e Basso Lodigiano con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino, sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e Altopascio verso Firenze, sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna, sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli tra Lodi e il bivio per la 58 tangenziale est esterna di Milano verso Milano, 4 km di coda per incidente. Nella stessa direzione segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Campeggine e Basso Lodigiano con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 11 Firenze e Pisa Nord tra il bivio per la 12 Genova Rosignano e Altopascio verso Firenze, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e sulla 14 Bologna Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 10 Genova Savona un chilometro di coda per incidente tra il bivio per la 26 di Trafuri e Pigli in direzione Genova. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino, circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla 1, Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Campeggine e Basso Lodigiano verso Milano, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Albivio per la 12 Genova-Rosignano-Alto Pascio in direzione Firenze. Qui tempi di percorrenza di 30 minuti sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Torri in Pietra verso Roma con tempi di percorrenza di 20 minuti e sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. In Liguria sulla 10 Genova-Savona 2 km di coda per incidente ora risolto tra Albivio per la 26 dei Trafori e Genova-Pegli verso Genova. Si transita su tutte le corsie disponibili. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Campeggine e Basso Lodigiano verso Milano con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano-Alto Pascio in direzione Firenze, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 12 Roma-Civita Vecchia tra Santa Severa e Torri in Pietra verso Roma con tempi di percorrenza di 20 minuti e sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. In Liguria sulla 10 Genova-Savona 2 km di coda per incidente ora risolto tra il bivio per la 26 di Trafori e Genova-Pegli verso Genova. Si transita su tutte le corsie disponibili. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora, e sulla 1 Milano-Napoli tra Campeggine e Basso Lodigiano verso Milano, qui tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e Alto Pascio in direzione Firenze, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e sulla 12 Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, in colonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 1 tra il Bivio per la 15, Parma-La Spezia e Lodi verso Milano, qui tempi di percorrenza di 40 minuti, e sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma. Ancora per traffico sulla 12 Genova-Sestri-Levante, coda tra Genova-Est e il Bivio per la 7 in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle-Genova, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Busalla e Ronco-Scrivia verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Basso Lodigiano verso Milano, con tempi di percorrenza di 40 minuti, e sulla 12 Roma-Civitavecchia, tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma. Ma sempre per traffico sulla 12 Genova Sestri Levante, coda tra Nervi e il bivio per la 7 in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano. E ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e il raccordo Lucca-Viareggio verso Firenze, 2 km di coda per veicoli in fiamme. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio per la 15 Parma La Spezia e Basso Lodigiano verso Milano, qui tempi di percorrenza di 45 minuti. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo ci portano sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Per un'auto in fiamme si segnalano 3 km di coda tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e il raccordo Lucca-Viareggio in direzione Firenze. Mentre il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Occorrono 50 minuti per percorrere il tratto. È tutto.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona serata da Cristina. Spignalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico ci porta sulla 11 Firenze Pisa Nord per un'auto in fiamme. Si segnalano 3 km di coda tra il bivio per la 12 Genova Rosignano e il raccordo Lucca Viareggio in direzione Firenze, una la corsia al transito. E circolazione intensa sulla 14 Bologna Taranto tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico ci porta sulla 11 Firenze-Pisa Nord per un'auto in fiamme. Si segnalano 3 km di coda tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e il raccordo Lucca-Viareggio in direzione

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico ci porta sulla 11 Firenze Pisa Nord per un'auto spenta. Si segnalano 2 chilometri di coda tra il bivio per la 12 Genova Rosignano e il raccordo Luca Viareggio in direzione Firenze. A seguire nella stessa direzione ci sono 2 chilometri di coda tra Lucca Est e Capannori per un incidente. Si tratta del tamponamento tra due auto ed è tutto. Buon viaggio. RTL,

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico ci porta sulla 11 Firenze e Pisa Nord per un incidente. Si segnalano 4 km di coda tra il bivio per il raccordo Lucchea Viareggio e Capanno in direzione Firenze. Si tratta del tamponamento tra due auto. E ancora circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Ed è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Per il tamponamento tra due auto segnaliamo 4 km di coda sulla 11 Firenze e Pisa Nord tra il bivio per il raccordo Lucca Viareggio e Capannori in direzione Firenze, e circolazione intensa sulla 14 Bologna Taranto tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna con tempi di 45 minuti.

0: Classico.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo per un incidente risolto. C'è coda sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra il bivio con la 12 Genova-Rosignano e Capanor in direzione Firenze. Un incidente sulla 1 Firenze-Milano-Napoli tra Firenze-Imprunete e Firenze-Scandicci causa un chilometro di coda verso Bologna. Ed è tutto, buon viaggio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo le notizie di rilievo. La circolazione intensa sulla 11 Firenze e Pisa Nord tra il bivio per il raccordo della 12 Genova Rosignano e Capannori in direzione Firenze e sulla 14 Bologna Taranto tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti ed è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole sulla rete, le eccezioni le troviamo sulla 14 Bologna-Taranto. Il traffico è intenso tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di 25 minuti e code sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e il bivio con la 14 verso quest'ultima. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. Le eccezioni ci sono sulla 14 Bologna-Taranto. Il traffico è intenso tra Forlì e Castel San Pietro. Verso Bologna occorrono 25 minuti per percorrere il tratto. E code sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e il bivio con la 14 verso quest'ultima. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon viaggio.

0: musica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole sulla rete, le eccezioni le troviamo sulla 14 Bologna-Taranto. Il traffico è intenso tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna e code sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e il Bivio con la 14 verso quest'ultima. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina. Segnalo di Autostrade per l'Italia: il traffico è ancora intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Occorrono 25 minuti per percorrere il tratto. E code sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e il Bivio con la 14 verso quest'ultima. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.